Venendo a prendere il Papa, il prelato, il nuovo uomo, il libro, la donna, si scusi, non mi sa. Prendete il Gesù, la scusi.

0: unita mi venne spinto a non dire le confianze da Pierre che non avevo visto il suo vero.
1: Ma perché?
2: Donnez-vous la paix.